0: Vai, tá. Ah. Uno, pan, sai, pan, pan, tase. E, uno, cu. E, e, pan, tase. Pan, uno, pan, sai, e, pan, tase. E, uno, cu. E, pan, pan, tase.
1: E, e, e, e, e, e, e, e, e,
2: He,

incomincia sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le tessere i cervelli, e le tessere i cervelli, fa sordire, fa sordire, fa sordire, fa

sembra il tuono, la tempesta che le sende la foresta, va fischiando, gottolando, e ti fa d'orlor gelar, alla fine la bocca scoppia.

temporar, un tremoto temporar, un tumulto generare, che farà rimbombar, un tremoto temporar, un tremoto temporar, un tumulto generare, che farà rimbombar.

sotto il pubblico flagello però in sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello però in sorte va a crepar. Sotto il pubblico

ma non capite. A te, zucconi! Si corre dalla taglia, messer notaio presso, e ad aposo donaci c'è un gran peggioramento. Vuol fare testamento, portate su con voi la carta bene, questo messere se lo metterò.